0: Roma, Roma, ma gaga, ulala, what's your romance?
1: Vive bailando, vive bailando. Vive bailando.